0: giacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la participación especial dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.
1: Sul

0: spinte la terra come tel ciel. Il nostro pan de cada di, demine in coi. Perdoneme le nostre offese, come noi altri perdonemo a chi non ha offendesto. E non stai a sami cascare in tentazione, ma liberene del mal. Amen.
1: Cosetta, domandando a protezione del Signore e della Madonna, scomissiamo questo programma di questa sera. Scomissiamo in primo posto salutando il macchinista di stasera, Jean Martinasso, o terror de Balneário Camboriú. Buonasera, Jean.
2: Buonasera.
1: Qual que é o meu amor de sexto? Missão Vilmar Gusso, são Fior de Joan, do mais é Jorge de Pupão, missão Fior de Joan, um saludo. Onde que ele se perdeu escutar programa italiano e boa gente? Sou o Pupá de Alessandra. Um saludo a tutti, andiamo avanti. E adesso chamemos para saúde o locutor das multidões, El Tosato de San Domingo, campeão nacional da corrida de careto, maquinista, El Fiol de Giraldo Bernardi. Buonasera, Lidovino.
0: Buonasera, Vilmar. Buonasera, Dimir. Buonasera, Vilmar. Buonasera al nostro Gian Martinasso là dentro. Buonasera a tutti i pupà che ascoltano il programma Italiani Buona Gente. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, Odaira, Rose, Ostacchio, Simão, a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani Buona Gente. E allora adesso, delle 7 fino alle 8, le con Italiani Buona Gente.
1: E ti sei pupà di chi?
0: E pupà di Marcello, di... O Marcelo e
1: Simão. Jean, põe ali esses seus cabelos brancos de novo aí, põe de novo. Cosita, Jean, cosita. Coi soccavei bianchi, il fior pivetto di Piero Pasqualin, la do de Aguabiroba. Buonasera, professora di Mirdala Santa.
3: Buonasera, alti due qua, buonasera, quel che è la via distante, se ga tira in drio per non vedere le nostre facce, come il nostro macchinista, da quell'altra banda, lui cambia sempre di posto, qua per non come si influarsi del posto. Allora buonasera a tutti quanti che devono ascoltare il nostro programma di Vardar in questo sabato. Mi come ha detto là sono Ademir della Santa, fiol de Piero della Santa, nipoto de Pasqualin della Santa, bisnipoto di Antonio della Santa, e che noi abbiamo tre, meno anche due mia vecchia, che noi abbiamo tre, Sandro della Santa, Ana Paula della Santa e Marília della Santa. Questo ho dato la mia fiscia adesso, allora possiamo andare avanti con Italiani Buona Gente, con il nostro saluto un'altra volta, di maniera speciale i nostri appoggiatori e tutti quei che Dio va a dar qua per la Radio Salanduva 97.7, di ascoltare per il podcast qua del nostro amico Jean Martinasso, ne vede l'ora. Avanti allora, Gussoli, con la parola.
1: Sì, sul podcast Jean Martinasso, io Facebook, Instagram, cosita, e anche Instagram e Facebook di Vilmar Gusso. Ticket Sinta e Radio, e te voglio guardare i cavei bianchi, mei di Ademir e di Lidovino, se solo struccare lá entre il Facebook di Vilmar Gusso o entro Instagram, arroba Vilmar Gusso, che te vede, le faccia e te ascolta il programma Italiani Buona Gente. E cominciamo salutando Ademir lá in Concordia, il Cassol Italianissimo. Guarda lì, chi che si deve guardare il programma in coi. Salute.
3: Che onore, parlante.
1: Che onore, carissimo. Salute, bravi italiani, strucão. Um strucunasso, Cassol, dopo che temo fuori una musica di Cassol, per metto parare, così, né? Lá in Caxias, a Marta Guisso Koning, buonasera, italiani, buona gente, par domani, felice giorno dei pupa. Così, e qua in Sananduva, a Giustina da Zia Vittoria, a dice qua, buonasera, parabéns pelo dia dos pais. E mi va até a Guabiroba, valdo a Santa Gema, e que mando, que demo um saludo, um strucão a Agostinho Vicenzi, que ladrou a dar o programa Italiano Buona Gente, gadito que tutti sabe e varda, escolta, e assa lá tutti investire para far, e para não perder o programa. Allora, Agostinho, Un struconasso anche a Rosemary che è insieme di ascoltare il programma italiano e buona gente. E per diversificare un pochettino, ammirdemo a Albassan, salutiamo a Jacqueline Bongiovanni e al Chico, saluto. Andiamo a Casca e salutiamo Leandro Roja, struconasso. Demo su a Santa Catarina, salutiamo a Marta Carbonera dalla Santa.
3: Maria,
1: che siamo una Marta Carbonera. E ritorniamo a Sananduva e salutiamo a Vanilo Segusso, a nostra sorella Nega, un saluto. E adesso ascoltiamo la prima musica. E Ademir ti parla sulla prima musica, che è la gravazione di Italiani Buona Gente, quanto a Casa da Cultura, col coral A Voz do Vale.
3: É, hoje é assim que nós temos.
1: Sim, Zé, a prima música.
3: Zé, de Voz do Vale, hoje é que Zé o Sole Mio. Escoltemos, porque acabemos a nostalgia de ver o sol brilhar. Escoltemos, Laura.
1: O Cetajan Martinasso mete para a área com imagem, inclusive, A Voz do Vale, gravada na Casa da Cultura aqui em Sananduva. Dag Pai, maquinista!

0: tutto quel che vi ho detto sopra i pupà, e volevo ringraziare quelli che ascoltano, ringraziare in maniera speciale i nostri appoggiatori e a tutti quanti. Desideriamo un buon fine settimana a tutti quanti e salutare a quelli che ne ascoltano e che ha visto. Volevo dire fin sabato che viene. Ciao
1: Ciao
0: e
1: e
0: scusa
1: scusa
0: le
1: le ciacole.
0: ciaccole.